ganame lo sei l'arrivo gagre meri hate oh che bdramo nire mo de corno.